Hattalaha, trio hattala hattala ha la la la di di di di di di di di di di di di di hattala ha, trio hattala ha, trio hattala hattala ha la la la la la.